0: cose. Nuovi travagliano in laburo. Dico la verità nel mio giuro. Sento un cuore su una casa, io lo occupo. Portam da clau è come un la bubu.
1: La bubu.